si fie, per mio tormento, e si grave il mal che provo. Ma giro, incerto, e moro.